0: la notte. Vola!
1: Seguire attentamente le avvertenze.
2: Questo programma nuoce gravemente alla salute. Dei tipi noiosi.

Kiss Kiss. La musica più bella suona solo

0: Grazie alla nostra redazione, noi cominciamo una nuova settimana. Radio Kiss Kiss, una nuova settimana del Pippo Pelo Show. Buongiorno signora Petro.
1: Buongiorno, buongiorno signor Pelo, come va? Tutto bene? Buon lunedì e buon inizio settimana.
0: Tutto bene, mi vedi oggi? Domani sarò diverso.
1: Come sarai? Senza
0: perché
1: la barba?
0: Perché oggi toglierò la barba.
1: Ma perché?
0: Ho fatto un fioretto. Sto scherzando.
1: Ho passato tutto il weekend a rispondere alle tue corteggiatrici.
0: Sì, per la barba.
1: Le corteggiatrici della barba.
0: Le corteggiatrici della barba, ce ne sono tante.
1: Tantissime. È vero.

0: Eccoci qua, buongiorno a tutti, buon inizio settimana. E la barba la togli, la metti, eravamo rimasti
1: sì,
0: così.
1: Sì, sì, ma anche per questioni di caldo. A volte mi fa, diciamo, questa peluria sul volto mi fa calore. Mm-hmm. Me ne sono accorto in questi giorni di vacanza al sole.
0: E infatti sei molto bronzato.
1: Dove avvertivo, diciamo, un certo caldo al viso.
0: Okay.
1: Perché ho comprato i ventilatorini, quelli che si usano, sai che...
0: Ma non era proprio un weekend da ventilatorino.
1: In giro così. No, al sole c'erano tipo 32 gradi.
0: A weekend anche abbastanza freddino.
1: Sì. Allora Adriana, noi siamo vestiti così perché veniamo in TV.
0: Sì.
1: Quindi dobbiamo avere un certo contegno. Noi siamo molto, diciamo, casual come persone. Mm-hmm. Tu hai dei jeans, diciamo, per cui... che sono finiti in un incidente.
0: Ho dei jeans strappati
1: in lavatrice,
0: stamattina,
1: sì,
0: le
1: sì,
0: sneakers,
1: sì.
0: Le t-shirt,
1: sneakers, così.
0: Molto informale.
1: Noi scegliamo questo. Tokyo invita, diciamo, i giapponesi, ai dipendenti a lavorare, andare a lavorare
0: in pantaloncini corti.
1: Con i pantaloncini corti per il risparmio energetico. Dobbiamo risparmiare raffreddamenti eccessivi delle stanze in cui le persone lavorano, per cui andate in pantaloncini senza problemi, che lavoriate in banca, che siate dipendenti pubblici, lavorate, che ne so, in un ufficio postale o altro ancora, andateci con i pantaloncini. Tu che ne pensi? Ti piace l'idea?
0: Allora, sì, potrebbe essere un'idea giusta, anche
1: in
0: perché
1: in Italia lo sai che è vietato.
0: In
1: un
0: Italia
1: dipendente
0: è vietato.
1: Di una banca non si può presentare con
0: per
1: i
0: esempio
1: pantaloncini.
0: Vai in banca o anche, che ne so, a scuola è proprio difficile incontrare un prof con i pantaloncini corti.
1: Anche Pica, per esempio, a Pica è vietato vestirsi come si veste, ma niente da fare. Cioè ci vorrebbe
0: si frange le regole.
1: Un personal shopper, sai, quelli che ti accompagnano a comprare le cose. Prego, sentiamo qualcuno degli ascoltatori che stanno già dicendo.
2: Ciao Radio Kiss.
0: Ciao, buongiorno.
1: Cosa stava scrivendo?
2: Ciao Radio Kiss, ma è lunedì, i barbieri non sono chiusi. Pippo, devi rimandare a domani allora il taglio della barba.
1: Devo rimandare a domani.
2: A tutti, perché buona giornata.
0: Di
2: Paola
0: lunedì.
2: Da Padova.
0: Ciao Paola, grazie.
1: Paola, a Padova sono chiusi e anche il mio barbiere potrebbe essere chiuso, ma lo faccio aprire.
0: Apre apposta.
1: Io sono come Michael Jackson, Madonna, cioè sì, i negozi sì, aprono per
0: aprono,
1: me.
0: Aprono, anche se sono
1: siamo
0: chiusi.
1: Siamo io, Michael Jackson, Madonna, mi pare Bono. Chi è l'altro? Siamo in quattro.
0: Sì, in sì, tutto sì, il mondo,
1: in tutto
0: attenzione.
1: Il mondo. Lady Gaga. Lady Gaga.
0: In tutto il mondo. Lady Gaga che
1: Lady Gaga, adesso poi lei si offende.
0: Sì, quando fa la barba Lady Gaga chiude il barbiere.
1: Facciamo una domanda semplice semplice agli italiani: come siete vestiti stamattina? Come vi siete vestiti per andare a fare cosa? Cioè, tipo, lavoro a scuola, oggi ho un tailleur. Lavoro in banca, oggi ho dei pantaloni e una giacca. Qualsiasi
0: sono
1: cosa
0: abbiate. Sono tante le persone che lavorano in divisa, per cui tolgono gli abiti normali, quelli soliti, e indossano una divisa o anche un camice nel caso degli operatori sanitari, i medici.
1: Intanto salutiamo un po' gli amici, qui ci sono tanti messaggi al 347 490 0042. Ci sono tante persone che stanno già dicendo la loro, non so di cosa stiano parlando, però noi li sentiamo subito. Prego, vai.
3: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana,
0: buongiorno.
3: Sono Augusto Moschiano, chiamo da Castel San Giorgio e io tengo chi mi accompagna a comprare i vestiti.
1: Lui
0: ha
1: la
0: mia vedi?
3: Dolce metà.
1: La sua dolce metà sceglie gli abiti per lui.
0: Abbiamo ancora questa figura molto diffusa che è per
1: e
0: i mariti.
1: Molto discussa.
0: Per i mariti, che è la moglie o compra da sola per i mariti, per i compagni, oppure il marito non va senza la propria moglie.
1: Non va senza la propria
0: moglie. O la propria compagna a
1: che
0: comprare l'abbigliamento.
1: Che cosa deve mettersi.
0: Sì, sì.
1: Pica avrebbe bisogno di una
4: buongiorno,
1: moglie.
4: Buongiorno Kiss Kiss.
0: Buongiorno.
4: Io da marzo che sto usando i pantaloncini perché dove lavoro io in fabbrica fa caldo.
1: Fa caldo, ecco. Vedi, sentiamone altri perché ce ne sono tanti, grazie.
5: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana. Io vestito rigorosamente di nero per il mio lavoro NCC.
1: NCC okay. Vestito di nero.
6: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana. Io ballerine, jeans, camicetta e giacchina. Ho dovuto portare mia figlia in aeroporto, partono in gita per Parigi.
1: Beh,
6: adesso torno a casa, porto fuori il cane e vado a lavorare.
1: Sembra un abbigliamento buono per chi accompagna la figlia.
0: Sì, sì.
1: Le ballerine. Tu le metti le ballerine?
0: Io non le amo le ballerine.
1: No, non le
0: amo
1: perché
0: mette
1: sempre qualcosa di più alto, Adriana, perché
0: no, ma le ballerine
1: ruba 10 centimetri alla natura di solito.
0: No, non è. Magari anche io per un fatto di centimetri, ma le ballerine no. No.
1: Vai.
7: Ciao Pippo, ciao Adriana.
0: Ciao.
7: Oggi tenuta sportiva perché si cominciano le camminate a passo veloce.
0: Ok.
7: Sul lungomare. Buona giornata.
1: Buona giornata.
0: Okay,
1: una
0: ciao,
1: tuta.
0: Ciao.
8: Ciao Pippo, ciao Adriana. Sono Anna Di Lodi, direzione Pioltello. Io lavoro in ditta, in fabbrica e sono su jeans e una t-shirt a manica lunga. Ciao, buon lunedì, dateci la giusta carica.
0: Però, grazie. Però, diteci anche come siete vestiti stamattina, ma per fare cosa?
1: L'ha detto, cioè, lavora in fabbrica.
0: Ah, lei anche lei lavora,
1: certo,
0: in fabbrica.
1: Sì, sì, okay. Come no. Vai.
9: Io sono un operatore sociosanitario, lavoro nel blocco operatorio di un ospedale qui in Piemonte a Savigliano e mi cambio e metto una divisa monouso tutti i giorni uguale.
1: Divisa monouso.
9: Ciao, buon lunedì a tutti.
1: Anche Anna Chiara utilizza una divisa monouso per venire qui. Infatti questa maglietta non vorrai mica metterla anche domani, Anna Chiara, grazie mille. Prego. E allora 347 490 0042, come siete vestiti in questo momento, per andare dove fare cosa? Adriana è la nostra stylist stamattina, giudica.
0: No.
1: E se non giudica in diretta lo fa dietro le quinte. Mamma, come veste male quella.
0: Dai, vi aspettiamo al 347 490 0042. Andiamo sotto la doccia.
10: Le canzoni sotto la doccia.
11: Sembra un angelo
1: caduto dal cielo. Nada, con l'amore disperato, che bella!
0: Bello questo pezzo, quindi ringraziamo i nostri ascoltatori che utilizzano e canticchiano le loro canzoni preferite in questi due appuntamenti del programma. Dal 1983, Amore Disperato.

0: questo pezzo.
1: Allora, questo fu un momento di leggerezza che la signora Malanima, in arte solo Nada, Nada Malanima, si concesse nel 1983, facendo ballare tutta l'Italia con una copertina psichedelica, quindi finì, diciamo, nel calderone della musica leggera dell'epoca. Lei che più o meno, tranne in alcuni episodi, è stata sempre una cantante molto impegnata e anche molto carina nell'epoca della gioventù, insomma, quando era ragazzina era bellissima. Lo è, però, tuttora, è una bella donna, però.
0: Bello, diciamo, riascoltare questo pezzo che, come abbiamo detto prima, è del 1983. Allora, vi abbiamo chiesto come siete vestiti oggi e siamo partiti dal fatto che c'è una nuova regola in Giappone, soprattutto a Tokyo, dove le temperature, specie d'estate, raggiungono dei picchi altissimi e...
1: hanno detto basta, sì, pantaloni lunghi, ste giacche, ste cravatte che vannodano il collo, andateci in pantaloncini.
0: Anche in canotta.
1: E anche in t-shirt, in canotta.
0: Sì, sì.
1: Ma tu andresti, cioè, se vai in banca, tipo, o vai in ospedale, trovi il primario che ti deve visitare con i pantaloncini, no, la canotta, no, no, e dei tatuaggi?
0: No, no.
1: Ti fideresti?
0: Ah, se io incontro... No, non...
1: E quindi
0: no,
1: l'abito fa il monaco per te.
0: L'abito fa il monaco.
1: L'abito fa il monaco.
0: Sì, sì.
1: Abbiamo Sandro, buongiorno da Lecce, benvenuto.
0: Ciao Sandro.
2: Buongiorno, è un grandissimo onore sentire Pippo. Mi scuserà Adriana, ma lo seguo dai tempi di Candy.
1: Ma figurati. Ma grazie Sandro. Grazie, grazie mille, è un onore anche per me.
0: Ed
1: e
0: è
1: per
0: molto
1: tutti noi.
0: Bello sapere che ci sono ascoltatori fedelissimi e che da quel momento non hanno mai più cambiato radio.
2: Esatto, e ogni volta che prendo l'auto a noleggio li lascio sempre Radio Kiss Kiss.
1: Li lasci sempre Radio
0: bravo,
1: Kiss Kiss.
0: Bravo.
1: Allora, tu sei un dirigente di pubblica amministrazione e sì, al lavoro ci vai in jeans che ti sono concessi nel caso di, proprio perché sei un dirigente, camicia, però la giacca c'è sempre, giusto?
2: Esatto, sempre la giacca, ma mai la cravatta, perché penso che con la cravatta non si lavori.
1: Con la cravatta non si può lavorare.
2: No, secondo me no.
1: Perché?
2: Stringe troppo.
1: Stringe troppo. Dipende dal collo che uno ha.
0: Scusa, anche, non si può lavorare, ma soltanto d'estate o d'inverno invece la utilizzi?
2: No, cravatta mai.
0: Mai, mai, mai. Invece con i tuoi colleghi la utilizzano?
2: Sì, alcuni sì. Però, vabbè, a parte il direttore che è obbligato.
1: Ah, vedi?
2: Assolutamente no.
1: Assolutamente
0: cosa
1: no.
0: Cosa non puoi mai indossare nel lavoro che fai? C'è qualcosa che un capo che è letteralmente vietato?
2: No, non diciamo che il fatto è che c'è comunque la cittadinanza, diciamo, gli utenti che vengono, è sempre un po' brutto arrivare in
1: Bermuda, per esempio, anche in Bermuda,
2: esatto,
1: no?
2: Esatto.
1: Però il Bermuda con le sneakers, eccetera, eccetera, non è tanto, tra virgolette, esteticamente inaccettabile, però su certi lavori non lo si può usare, giusto? Tu non lo metteresti,
2: no,
1: mai.
2: Secondo me pubblica amministrazione,
0: no,
2: altro no.
0: Però se finiremo come Tokyo,
1: però a Tokyo hanno detto sì, fatelo, indossateli, per esempio.
2: Ma a Tokyo mettono anche le ciabattine con il calzino.
1: Ma loro, tant'è vero che le infradito, quelle che noi chiamiamo infradito, le hanno inventate loro, si chiamavano giapponesi quando noi eravamo piccini, si chiamavano giapponesi perché i giapponesi li portavano prima di tutti noi.
0: E sempre, in qualsiasi
1: quando
0: occasione.
1: Quando noi portavamo ancora la ciabatta, quella intrecciata, che infilavi il piede dentro.
2: Ed erano in legno, se ricordi.
1: Anche.
0: I zoccoli, quelli sono i zoccoli.
2: I la trottola e altro.
1: Esattamente. Loro portavano le infradito, già, esatto, le
0: va
1: pantofole
0: bene.
1: Infradito. Diciamo.
0: Sandro, grazie mille, stai sempre in nostra compagnia e Kiss Kiss a te.
2: Grazie a voi, una buona giornata.
1: Grazie
2: buona
1: Sandro,
2: settimana.
1: Ciao. Kiss Kiss a te, da Sandro a Silvia, buongiorno, da Milano.
3: Ciao, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Ciao Silvia.
1: Allora, Silvia stamattina è vestita in pantaloni marroni, camicia bianca, giacca a quadri e sneakers.
3: Esatto, ecco. Rigorosamente sneakers.
1: Sì, tu ti occupi di risorse umane per un'azienda, giusto?
3: Esatto.
1: L'abbigliamento che indossi è dettato dalle regole aziendali o potresti usare quello che vuoi?
3: Esatto, sì, potrei mettere anche i jeans, tante volte mi capita di indossare jeans e magliettina, non c'è una regola aziendale.
0: Ma tu fai, fai anche colloqui di lavoro?
3: Sì, io mi occupo proprio di selezione, quindi colloqui.
0: E allora ne vedrai, che ne vedrai? Come si presentano? Ovviamente anche il primo colloquio di lavoro esige un abbigliamento particolare, cioè, o almeno un po' più studiato, è vero?
3: Esatto,
0: c'è chi non lo fa?
3: Sì, c'è chi si presenta in tuta, con le scarpe da ginnastica, dipende tanto anche dal ruolo però.
1: Quanto influenza la decisione finale sull'assunzione o meno di una persona il proprio abbigliamento, l'immagine, il look, sinceramente Silvia?
3: Sinceramente
1: la percentuale di influenza,
3: no,
1: che
3: non tanto, però un 15-20%
1: lo fa.
3: Sì,
1: 15%, sì. Vedi,
3: è anche una questione di rispetto comunque nel presentarsi a colloquio e porsi in un determinato modo, ecco.
1: Quindi, cioè, se venissi io, che ne so, con una tuta dell'infradito, eccetera, cioè, mi diresti, le
3: no,
1: faremo sapere.
3: No, se ti assumerei in ogni caso.
1: Oh, grazie Silvia. No, però diresti, le faremo sapere.
3: Le faremo sapere. No, diciamo che io non la dico mai questa frase, le faremo sapere.
1: Perché come tutti dici? Sanno già che è una bocciatura mediamente, vero?
3: Dipende. Però tendenzialmente si dice grazie, insomma adesso raccogliamo un po' le idee e poi le daremo un feedback in caso sia positivo che negativo.
1: E questa vale per tutti quelli che ti hanno colpito sia positivamente che negativamente,
3: sì,
1: questa frase?
3: Sì.
1: Quindi avete trovato un modo per non far capire a nessuno se sì o no.
3: Esatto.
1: Però
0: ci piace l'idea anche del feedback negativo, cioè nel senso la persona non è lì in attesa, ma sarà contattata anche nel caso di esito negativo.
3: Esatto.
1: Sì,
0: okay.
1: Anche Silvia,
0: bene.
1: Grazie mille.
3: Grazie a voi, è stato un piacere.
1: Anche
3: grazie.
1: Per noi,
3: ciao,
1: ascoltaci sempre. Chissà te, baci.
0: Chissà te,
1: grazie,
0: baci.
1: Ciao, chissà te, buona giornata. 347-490-0042. Come siete vestiti in questo momento? Che dovete fare? Che lavoro fate? Dove dovete andare? E perché siete vestiti così? Se volete ce lo spiegate al telefono, via WhatsApp, audio. Grazie.
0: Intanto Lady Gaga insieme a Dolci, questa è Runaway.

0: elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it. Kiss Kiss.
1: Super

0: la musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: E la attenzione, perché dopo Tiziano Ferro e Giorgia con Superstar arrivano i nostri amici ascoltatori che inviano messaggi al 347 490 0042. Il primo è Claudio, è un manager ed è napoletano. Buongiorno.
1: Ciao, Claudio. Allora, lo stiamo recuperando.
0: Un attimo solo che recuperiamo Claudio.
1: Ancora non ho passato, non ho superato il provino con Anna Chiara.
0: Sì, perché Anna Chiara fa il primo abbigliamento, se possono parlare con noi o meno. Vai.
2: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Ciao,
2: buona
1: buongiorno.
2: Settimana. Io sto andando a scuola e stamattina indosso un tailleur molto casual.
0: Che peperino, ma che peperino questa ascoltatrice, secondo io già l'ho immaginata.
1: Ah, questa peperina, è... no peperino.
0: È un peperino lei.
1: Ah, tu dici peperino?
0: Sì, sì, sì, sì.
3: Ciao Pippo, ciao Adriana, sono Alessia da Catania. Oggi per andare a scuola ho messo dei bermuda grigi, una maglietta bianca e una felpa nera.
0: Molto bene, sei vestito benissimo.
1: Anche per i bambini il bermuda non deve essere, diciamo, deve essere corto almeno però sotto le ginocchia, non sopra.
0: Sopra,
1: no. Le regole. Pure per i bambini per che vanno alla scuola, diciamo, primaria, alla scuola elementare.
0: Claudio, ci sei? Buongiorno.
4: Ci sono, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Ciao Claudio.
0: Claudio, sei un manager di cosa intanto?
4: Allora, io sono un manager nel settore delle rinnovabili.
0: Delle rinnovabili.
4: Mi occupo di energie fotovoltaiche. E generalmente il mio outfit è giacca, cravatta, eccetera, eccetera. E stamattina ho chiamato perché non sono nel mio outfit solito. Anzi, sono in pantaloncino, maglietta e felpa. Orrendo. Sto andando a casa a cambiarmi perché...
0: Senti, come mai stamattina sei vestito una merda e in genere invece sei...
4: Esatto, perché ieri sono andato dalla... ho raggiunto la mia compagna,
0: okay,
4: per un tuffetto a mare. Solo che poi, insomma, sapete com'è... ci siamo trattenuti e
0: sapete com'è? Ma che vuoi dire? No, sapete com'è?
1: No, non abbiamo capito.
4: Nel senso c'era traffico dietro, eccetera, eccetera. Ho detto vabbè, allora insomma mi
0: hai dormito lì.
1: Lei vive...
4: E adesso sto andando. No, lei era a casa dei genitori.
0: Dove?
1: In che città?
4: A Mondragone.
0: Quindi tu ieri hai dormito a Mondragone, stamattina vestito ancora come per il mare, stai tornando a casa.
4: Esattamente.
0: E vai a mettere giacca e cravatta.
4: Esatto.
0: Vedi.
1: Scusami Claudio, tu che sei manager, anche d'estate giacca e cravatta, cioè tassativamente, oppure c'è un po' più di flessibilità per quanto riguarda l'abbigliamento?
4: No, c'è flessibilità, abbiamo una polo. Aziendale. Mezza maniche carina per insomma quando
1: le temperature sono alte, altissime.
4: Poi, visto che lavoriamo tanto in smart working, generalmente un altro outfit che uso molto è giacca, cravatta, costume infradito,
1: Certo.
4: Poi finisco e mi tuffo.
0: Subito dopo, va bene. Allora, grazie Claudio e in bocca al lupo, buon rientro a casa. Kiss kiss a te, buona giornata.
1: Ciao.
0: Napoli andiamo a Roma dove c'è Marco che è un insegnante. Buongiorno Marco, benvenuto.
5: Buongiorno a tutti, buongiorno.
1: Buongiorno. Marco, tu sei un insegnante di educazione motoria.
5: Educazione motoria, sì, con i bambini dell'infanzia.
0: Quella che un tempo chiamavamo educazione fisica, giusto?
5: Più educazione motoria, diciamo.
0: Più motoria che fisica.
1: Un tempo si chiamava educazione fisica, adesso invece è educazione motoria.
0: Motoria.
5: Sì, perché i bambini piccolini tocca comunque insegnare a fare le cose più basilari.
0: Più basilari. E attenzione, tu sei nella categoria degli insegnanti uno fortunato, perché puoi andare a scuola in tuta, giusto?
5: Esatto.
0: Vedi, fortunato perché è smart e comoda. Anche se a me non piace, per esempio, uscire con la tuta.
1: Poi
0: non
1: dipende,
0: la metto mai.
1: Ci sono persone a cui sta bene, è vero, ma è persona a cui non sta bene, sembrano degli scappati di casa con la tuta.
0: Beh, a me la tuta fa molto scappato di casa, sempre, qualsiasi tipo di tuta. Cioè, se vedo uno vestito in tuta, già non gli darei un centesimo.
1: Però sono state sdoganate le tute.
0: Un saluto a tutti quelli che ieri di domenica hanno messo la tuta.
1: Erano tutti
0: che sono tanti, anche i miei amici più cari mettono la tuta. Io li prendo sempre
1: bene
0: in giro. Esatto.
1: Marco, tu ogni tanto ti pesa però indossare la tuta. Di la verità, ti piacerebbe indossare qualche altra cosa?
5: No. Diciamo che anche a casa sempre la tuta.
1: Sempre la tuta, tu vivi in tuta. Però diciamo
5: ormai
1: che non è una regola indossare la tuta a scuola, cioè potresti andare anche vestito diversamente, tanto non è che devi fare tutto questi esercizi.
5: Beh, a parte la comodità, no, noi del Dipartimento dell'Educazione Fisica, Educazione Motoria, dobbiamo andare per forza in tuta.
0: Dovete andare per forza in tuta,
1: sì?
0: Quindi avete proprio l'obbligo di indossarla. Hai sentito dei giapponesi che vorrebbero, insomma, hanno proposto, ma è diventata credo quasi legge già,
1: sì, sì,
0: di indossare anche d'estate pantaloni corti d'estate, soprattutto per evitare in qualsiasi tipo di attività un consumo eccessivo di energia per il raffreddamento. Nel tuo caso ti piacerebbe andarci con dei pantaloncini al lavoro?
5: E io l'estate ci vado col pantaloncino.
0: Ah, vedi?
1: Si può? Si può?
0: Tutta pantaloncino, tutta pantaloncino.
5: Sì, sì.
0: Vedi, c'è anche la tuta.
5: Tra un paio di settimane già inizia a mettermele, che comunque
0: inizia
5: fa
0: a mettersi perché fa caldo. Va bene. Allora, grazie Marco, grazie mille.
5: Ciao,
0: un abbraccio,
1: chissà
0: te. Buona giornata. Grazie mille per essere stato con noi. 347-490-0042 per WhatsApp. Abbiamo tanti amici che ci dicono come sono vestiti. Ma attenzione, voi continuate a mandarci messaggi. Come siete vestiti, che lavoro fate e di dove siete. Perché tra poco faremo un gioco. Noi faremo sentire agli italiani come siete vestiti. Gli italiani dovranno indovinare che lavoro fate.
1: In base solo all'abbigliamento.
0: Vabbè,
1: cioè,
0: vai,
1: alla descrizione dell'outfit.
2: Buon lunedì, Pippo ed Adriana.
1: Buongiorno.
2: Per andare a scuola, jeans,
0: ciao Viviana,
2: scuro, camicia bianca e giacca sopra.
0: Wow.
1: Jeans scuro, camicia bianca e giacca.
0: Che chic, la sorella di
6: buongiorno
0: Torino.
6: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
6: Sergio da Salerno. Io come tutti i giorni mi recherò in caserma le guide di Salerno con la mia bellissima mimetica e i miei bellissimi anfibi quattro stagioni.
0: Mamma mia, in quegli anfibi ricordiamo sono nati dei funghi rarissimi da trovare perché sono quattro stagioni, ce n'è una in cui sono pericolosissimi.
1: No, ma che
0: gli anfibi.
1: Poverino, però poi c'è gente che soffre davvero tanto con le alte temperature per via dell'abbigliamento che è tassativo. Continuate a scriverci, a mandarci vocali, intanto c'è Roger Sanchez, Another Chance.

0: deeper it hurts. More vivid and worse what I feel I deserve.
1: Attenzione amici, che ora tocca a voi, eh? Voi state ascoltando la radio, tocca per voi. Carmen, buongiorno.
2: Ciao Carmen.
3: Ciao, buongiorno. Buongiorno. Adriana. Ciao,
1: allora benvenuta. Carmen, l'indizio è il tuo abbigliamento. Gli ascoltatori dovranno indovinare, senza vincere alcunché, che cosa fai nella vita. Come sei vestita stamattina, Carmen?
3: Allora, indosso dal basso. Indosso dei décolleté.
2: Décolleté.
1: Quindi scarpa poi col tacco?
3: Sì, però non troppo alto il tacco.
1: Tacco quanto alto?
3: Credo 7
1: centimetri. Centimetri. Ok. Sì, vabbè, misura, nota, pica, poi prego, vai avanti.
2: Poi
3: jeans abbastanza larghi. Ok. Poi un top sotto giacca e una giacca.
2: E una giacca. Che allora, colore è la giacca?
3: Legata. Non ho capito.
2: Che colore è la giacca?
3: Bordeaux. Anche i décolleté sono Bordeaux.
1: E quindi, anche décolleté, allora, décolleté Bordeaux con jeans largo, top, sì. Bianco, che colore hai detto?
3: No, sempre Bordeaux.
1: Sempre
3: top,
1: tutta Bordeaux.
3: Bordeaux e sì. Anche gli orecchini.
1: Anche gli orecchini.
2: Ok, allora, al 347-490-0042, adesso in tempo reale, attraverso note vocali, dovete indovinare il lavoro di Carmen.
1: Fa? Secondo voi una che va vestita così? Una che va vestita così sembra una brutta frase. Però una persona che stamattina si è vestita così,
2: allora, diciamo
1: che lavoro
2: che
1: fa? 347 490 0042. Mandate i vocali adesso che li sentiamo in tempo
2: è
1: reale.
2: È sicuramente, vabbè, un look curato, studiato. L'hai pensato ieri sera, vero?
3: Sì, sempre la sera prima.
2: La sera lei sceglie il look per il giorno dopo, perché evidentemente deve fare bella figura, perché incontri...
3: E devo lavorare presto, devo iniziare presto a quest'ora.
1: Allora, inizia a quest'ora a lavorare.
2: Potete fare anche delle domande a Carmen per cercare di capire qual è il suo lavoro. Tu incontri persone tutti i giorni, vero?
3: Sì, tante,
1: sì.
3: Se do quest'altro indizio si capisce.
1: No, non lo dare, basta.
2: Incontri persone.
4: Lavori in uno studio notarile?
1: Uno studio notarile? No, mi dispiace, vai.
2: Andare allo studio notarile.
1: Vai, le domande te le facciamo noi, non
5: buongiorno,
1: gli ascoltatori.
5: Buongiorno, okay, secondo me la nostra ascoltatrice fa la commessa in un centro commerciale.
1: Bene, no. Grazie mille per aver risposto. 347-490-0042.
2: Rispondi
6: buongiorno,
2: tu, Carmen.
6: Ragazzi, secondo me fa l'agente immobiliare.
2: Agente immobiliare?
1: No,
2: non è l'agente. Poteva essere l'agente immobiliare. È vero.
1: Sì, poteva essere.

0: Ragazzi, guarda cosa arriva.
1: Allora, prima parlavamo che il cantante di questa band ormai sciolta, i Police,
0: si è sposato,
1: però è anche disponibile per matrimoni e quant'altro.
0: Ormai fanno tutto lui.
1: Sì, sì. Sting, stiamo insieme. Parlando di Sting, che per un paio di milioni di dollari viene a suonare.
0: Viene lì a poco. Sì, ma ha cantato lui al suo matrimonio con Trudy? Perché per risparmiare ci sta. Però ha fatto questa canzone con i Police e ragazzi, tanta roba.
1: Roxanne. 1978.

0: 1978 era chiaramente Roxanne.
1: Vieni da MD per una qualità top.
2: Senza spendere una fortuna, Antonella.
3: Da MD con lo speciale Campania trovi tante eccellenze regionali a prezzi imperdibili. Ad esempio, fino al 17 maggio trovi la pasta fresca Lettere dall'Italia da 400 grammi in vari formati a 69 centesimi e la mozzarella di bufala DOP Lettere dall'Italia a 2,29 euro. Vieni da MD e scopri i prodotti della tradizione.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
0: Good morning, Kiss Kiss, Max e Max, fino alle 12, fino a mezzogiorno, a mezzodì, e siamo anche sul canale 158.
4: Vi abbiamo chiesto qual è la cosa che vi fa capire o vi ha fatto capire che una persona è da sposare, è aspetto fisico, ne so, determinazione.

0: Giovellino dice l'educazione.
1: L'educazione.
0: Che è poco nominata, ma è fondamentale l'educazione.
1: Stanno ragazzi. Arrivando tantissimi messaggi, sì. Alcuni davvero molto ma molto belli. Per sì. Adesso un'ossessione. Samurai Jack.

0: Che mi sei ricordato che sei sposato?
1: No, mi sono ricordato, capito? Sì. Quelle, tutte quelle belle cose che mi hanno spinto, mi hanno fatto capire che poi dopo a un certo punto si volatilizzano, capito?
0: Sì, è così curiosità che non interessa a nessuno. Chi dei due fratelli Paola ha chiesto?
1: Paola, non più che chiedere, sì, mi ha imposto.
0: Obbligato. No, fermo. Dovrai raccontare come prossimamente. Vabbè. Adesso invece ascoltiamo qual è quella cosa che vi ha fatto innamorare e capire che l'altra persona era la persona giusta per tutta la vita.
2: Dai. Max, Max, sì. Splendidi. Gli ho chiesto, ma ti piace il mare? Ma la cosa che mi ha fatto decidere è stato che mi faceva ridere. Era divertente. Con me e con i suoi amici.
1: Bello.
3: Ecco, in gruppo. Sono con mia moglie, ho conosciuto mia moglie nel 2013, l'ho sposata settembre del 2024 e dopo averla conosciuta, dopo una settimana siamo andati a vivere assieme. E l'ho capito subito che era una donna da sposare. Vedi? Subito, dopo una settimana, due. Perché guardavo la sua coerenza tra il dire e il fare e la sua gestione dello stress.
1: Vedi? Tanta
3: lì
1: roba.
3: Ho capito, questa è una donna rara e quindi sposata.
0: Ma anche tu sei raro che in una settimana hai fatto una disamina del genere. Serve anche fortuna, vi auguriamo solo il
1: qualcuno
0: meglio.
1: Qualcuno si lamentava del fatto che noi uomini ci mettiamo 112 giorni a capire se una persona è da sposare oppure no, le donne solo 4 minuti, l'abbiamo detto la settimana scorsa.
0: Sì, ma è normale, ragazzi, noi maschietti, dai.
4: Buongiorno Max, ciao. Buongiorno. Io sinceramente lo devo ancora capire ed è 25 anni che sono sposata con mio marito.
0: Brava, prendi il tuo tempo, non fare le cose di fretta.
5: Dopo 20 anni di convivenze, due figli meravigliosi di 19 e 17 anni, mio compagno ancora sta pensando se sono una donna da sposare o no.
0: Bisogna pensarci bene.

0: Miley Cyrus, anche lei con Liam Hemsworth, si sono conosciuti nel 2010, si sono fidanzati due volte, si sono lasciati e pigliati, poi dopo nel 2018 si sono sposati, a meno di un anno dal matrimonio, precisamente nell'agosto del 2019 hanno finalizzato il loro divorzio e hanno detto basta, non ci vediamo più, è finita tutta lì. Eppure quando si sono sposati era la coppia del secolo, si guardavano negli occhi,
1: della mia vita, no? Vabbè, tutti quanti all'inizio lo dicono, poi non lo sai,
0: è andata male, però c'è un messaggio che ci ha toccati profondamente.
1: Ne arrivano tanti, questo giovanissimo è molto bello e dice: mia moglie è da sposare per mille motivi. Oggi ve ne racconto solo qualcuno. Il primo, che è la mia migliore amica, la persona che mi capisce anche quando non parlo, che ride con me nei momenti belli ma anche nei momenti brutti, e tiene in piedi tutto.
0: Che bello.
1: E il secondo è che riesce ogni giorno a rendere la mia vita più piena, più vera, più felice, con gesti semplici, il suo modo di essere. Se potessi tornare indietro, la sceglierei altre mille volte, senza pensarci un secondo.
0: Brividi.
1: Erion e Grazia. Bellissimo, vi auguriamo il meglio sempre.
0: Non cancellare questo messaggio, è Aiatti che l'hai spedita a noi, l'abbiamo detto a milioni di persone che ci ascoltano in tutta Italia, e tua moglie dovrebbe essere fiera di questo messaggio, ma te lo diciamo onestamente, bello, stupendo.
1: Ma deve essere così per la maggior parte, ve lo auguriamo. Poi qualche caso, dai, strano ci sta. Però...
0: deve essere il matrimonio quando si fa. Deve essere forte, forte.
2: Cercavi me, non è vero. Bastavi te, era vero. Per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Io e mio marito ci siamo conosciuti nel 2019. Dopo neanche un mese abbiamo deciso di avere il nostro primo figlio. Quando il nostro bimbo ha fatto un anno ci siamo sposati. Lui l'ha capito subito che ero la donna giusta. Io ci ho messo un pochino di più.
1: Vedi, più riflessione, però ci ha fatto il figlio.
2: Per sicurezza, ci sta, dai, ragazzi.
3: Belle storie.
2: Deve essere trend union il figlio, non motivo di discussione. Dai,
1: ma scherzi,
2: come fanno molti, sbagliano.
1: Che bella anche questa canzone dei Coldplay. We

0: Kiss a te, che hai già conosciuto la tua anima gemella. È il tuo amico a quattro zampe. Kiss a te, che hai casa da solo, una moto, letto a una piazza. È proprio la tua giornata. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
2: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
3: Devi andare su Deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
1: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
3: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
5: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
6: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, guarda questa cucina. Questa è Xera, una delle nuove cucine Arredissima. È bellissima. Questa cucina con la mai Arredissima card è tua a partire da 6.900 euro. Vieni a vederla ad Arredissima, dove la vita è issima.
7: Arredissima.
0: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
8: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: Lo dice proprio, Shamba.
1: Sì, è il ritornello.
0: Shamba.
2: È come il rumorino del meccanico. Quando lo dici non lo fa mai. Shamba, lo dice tutta la canzone.
0: Questa è Radio Kiss Kiss, sempre a proposito di coppie, prima parlavamo di questa roba che, di cui abbiamo parlato la settimana scorsa, cioè che ci vogliono tra i 90 secondi e i 4 minuti, non soltanto alle donne, ma in genere per capire se una persona ci piace veramente.
2: Infatti questa è discriminante, se ci piace, qua parliamo invece che ci vuole più tempo per capire se è quella della tua vita, non è solo piacere, poi ci vuole più tempo.
0: È una sorta di scintilla iniziale, se non c'è questa scintilla, è una regola generale,
2: certo.
0: È chiaro che ci sono anche le eccezioni, ci sono soprattutto l'eccezione. Secondo gli esperti la prima impressione gioca un ruolo cruciale. Allora, entro il quarto minuto, va bene? Tra i 90 secondi e il quarto minuto, guardando fattori come rispettivamente il linguaggio del corpo, 55%, il tono della voce, 38%, e poi anche le parole utilizzate, 7%.
2: Vedi. Cioè, quello che dice, non gli frega niente a nessuno.
0: Quindi i concetti sono quasi inutili.
2: Ma guarda, no, ma come può essere 7% le parole? Sono fondamentali.
0: Tu arrivi tutto impostato, pure arrivi anche già.
2: No, anche già, no, postura del corpo di arrivare. Tranquillo, guarda, ti faccio vedere.
0: Tu facendo da uomo,
2: arrivi così, da uomo. Poi ti siedi, postura, educato, la guardi negli occhi perché è importante l'occhio, e poi se non vuoi parlare tiri fuori il certificato unico e dimostri che hai delle credenziali.
0: Ovviamente se l'innamoramento scatta può nascere velocemente in 4 minuti, però coltivarlo e crescerlo è tutta un'altra storia.
2: Tutto tu sai, sei peggio di Teddy Swims.
0: Ah, bravo.

0: Best. Not at all. A proposito di Signor Sottutto, ragazzi, c'è questa notizia che io confermo perché è vero. Io allora, ho fatto mente locale, è vero.
1: E se me la confermi tu quando riguarda l'amore, è tanta roba. Attenzione.
0: Allora, c'è una teoria romantica, ma anche con delle basi psicologiche, anche scientifiche, che sostiene, ascoltate bene, sostiene che nella vita non ci innamoriamo infinite volte, ma in maniera fortemente emotiva ci innamoriamo solo tre volte. Chiaramente non è una regola precisa, però
1: ma se fate le teorie da parte sono tre, quindi...
0: io mi ci ritrovo, amici. Allora il primo ogni volta che si va oltre poi c'è uno step di avanzamento. Il primo amore è quello vissuto da giovani, ideale.
1: Beh, classico,
0: insomma,
1: quando si dice il primo amore non si scorda mai, quindi vale per tutti,
0: con tante aspettative. Quando finisce si soffre tantissimo, però si ricorda per tutta la vita. Poi arriva il secondo amore, più intenso, più complicato, però lì si sa già cosa si vuole e cosa non si vuole.
1: Sei un po' più grande.
0: Sei un po' più grande e anche lì generalmente poi
1: hai visto le esperienze laterali, altre persone, no?
0: E poi arriva il terzo, quello che non ti aspetti, arriva quando tu sei già più o meno risolto e funziona.
1: Quando pensavi di avere una vita, invece solo arriva l'altra persona.
0: È inaspettato a volte. Sì. Funziona perché finalmente si è pronti a viverlo davvero, hai capito?
1: Sì, sempre per discorso di esperienza.
0: È
1: no?
0: meno intenso degli altri, però funziona e
1: sono
0: generalmente
1: tre.
0: Sono tre.
1: Sono d'accordo.
0: Secondo voi, commentate anche voi, secondo voi è vera sta regola dei tre amori in una vita?
1: Di base, ma soprattutto nessuno poi alla fine si è sposato col primo amore? Perché qua dice la scienza, dice che poi va via.
0: Però pensateci bene, tre amori emotivamente forti, non tre,
1: primo amore, il secondo è che un bell'angora.

0: Opus in Fabula, stavamo parlando di canzoni belle, c'è qui il programmatore musicale che salutiamo e arriva il New Kiss, ragazzi, che roba!
1: Madonna con Sabrina Carpenter.
0: Mamma
1: e
0: mia!
1: Porta il tuo amore, Giannini.
0: Bring your love.
1: Bravo, ed è New Kiss.

0: Ha detto una parolaccia, cioè, te lo voglio dire.
1: No, ma
0: Bring
1: che sto
0: Your
1: sposando.
0: Love, Madonna e Sabrina Carpenter, New Kiss, davvero molto molto bello.
1: E Madonna di Bring Your Love ne ha, due mariti però, che erano Guy Ritchie e Sean Penn. Mentre, diciamo, avventure lasciamo stare perché non bastano i numeri.
0: Vabbè, però abbiamo parlato di queste tre volte, questi tre amori emotivamente forti.
1: Lo confermano in molti.
0: Ce l'avete confermato un po' tutti e ci avete confermato anche una cosa molto bella, che il terzo, quando arriva il terzo amore emotivamente forte, generalmente è inaspettato.
1: Sì.
0: Perché uno quando arriva,
1: allora,
0: si
1: il primo
0: risolve,
1: amore è quello che è convinto e poi capisci.
0: Poi il secondo amore generalmente è quello anche dove si sbaglia, ci si separa a volte purtroppo. E poi arriva il terzo amore quando uno è disilluso, è incavolato con la vita, dici ma non avrei voglio stare solo io.
1: Arriva
0: e ti innamori veramente, dici come è possibile che possa succedere qualcosa?
1: Capita quando sei disperato. Comunque alla fine è la regola del tre. Anche i matrimoni a volte si rovinano, e quando si rovinano la colpa sei di chi? È fra marito e moglie? È di tutti e tre.
0: È tua?
1: No, è tutte e tre la colpa quando si rovina un matrimonio.
0: Capito.
1: Zitto,
0: anche
1: non dire niente.
0: Anche
1: addirittura quattro, dai!
2: Devi fare il pieno, Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
3: Kiss, kiss. Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
4: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
3: Verificare condizioni in negozio. Kiss, kiss.
2: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
3: Kiss, kiss. Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it. Kiss, kiss.
5: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
6: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
3: Kiss, kiss.
7: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
8: Sentiamo.
7: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
8: Wow.
7: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
8: E C?
7: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
8: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
9: Iperceramica.
10: Sephora. L'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozio online. Sephora.
11: Kiss Kiss.

0: 11.44 del mattino, questa è Radio Kiss Kiss con Max e Max, ancora per un po'. Confermo, ragazzi, il primo amore nell'adolescenza, il secondo nel mio caso è il padre della mia figlia, il terzo è quello che ora che credo con cui invecchierò insieme, perché non era cercato da entrambi.
1: Come bella, hai detto tu, bella, arriva bella. All'improvviso.
0: Arriva all'improvviso.
1: Ma forse è una regola della vita, non solo per l'amore, capito? Ma lo dice anche col lavoro, dice basta, più il giorno dopo ti esce qualcosa.
0: Però,
1: quando lo cerchi, niente.
0: Attenzione, quando arriva non è un accontentarsi, è proprio un innamoramento, cioè le farfalle nello stomaco, quelle cose che tu ti eri scordato, capito?
1: Infatti, è esploso bella. Col primo amore, che poi è passato. Il secondo dell'esperienza, il terzo è quello definitivo, no?
0: Che bello.
1: Poi
0: che
1: ce n'è 4, 5, 6, ma quelli, è un'altra categoria, ne parleremo.
0: Questa
1: più
0: cosa
1: avanti.
0: Dovrebbe riempire di speranza tutti coloro che sono diventati un po' aridi dal punto di vista emotivo, che dico mamma
1: non vedo mai più quelli che si baciano mano nella mano. Ragazzi, siete sposati, dovete andare tutti quanti nella stessa direzione, no?
0: Come Paola Iezzi.
1: Bravo.
0: Sì.

0: devi toccare e andare.
1: Allora,
0: toccate fuga,
1: chiudiamo questa puntata che è stata davvero bella. Domani nello stesso orario, dove no, a mezzogiorno,
0: e
1: con
0: sarà ancora più bella.
1: Chiudiamo con No Doubt, dove c'era una Gwen Stefani dannata.
0: Dannata.
1: Ma dannata perché.
0: Senza facciamo... l'apostrofo con l'apostrofo. Don't speak.
1: 1995. Ecco. Oh.
0: Grazie a piccolo Andrea. Manca il grande Nicola.
1: Sì.
0: Manca la Control Room, Lucilla, Marta Martinez, King Sordadino e D'Artagnan. Max e Max, a domani e.

0: Lo so, questa canzone parla proprio del superare una relazione che a volte non si riesce a superare. Qualcuno di voi magari ci sta ancora pensando. 30 secondi e iniziamo la seconda parte di Daddy Kiss.
1: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco.
2: E di vincere, Antonella!
3: Da MD, dal 5 maggio al 1 giugno, c'è il concorso Vinci la buona spesa. Se hai la buona spesa card, fai una spesa minima di 35 euro. Accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi. Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
3: Montepremi 138.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.
0: Gente, sono le 15 in questo martedì 5-5, perché il 5 maggio io sono Marco di Marco e Raff. Ironia della sorte, ieri non c'ero in onda, oggi non c'è Raff, però insomma entrambi stiamo bene. Per fortuna Raff oggi aveva già chiesto un giorno di permesso da un po' di tempo. Non c'è neanche Anna Chiara, che probabilmente, non so, l'ho infettata ieri, no? Si è beccata un po' di febbre anche lei. C'è Joschi però, il regista di questo programma, e ci siete tutti quanti voi. Oggi stiamo parlando di cosa facevamo da bambini quando si parla di giochi. Qualcuno giocava all'aperto, qualcuno faceva dei giochi di ruolo, qualcuno inventava degli show. Noi invece iniziamo la seconda ora al mio paese.

0: manca veramente questa canzone al mio paese di Sena Brancale, Levante e Delia. E pochi minuti dopo le 3 di questo martedì, e c'è anche un nostro ascoltatore, devo dire uno dei fedelissimi, Teo, che ci ha scritto: noi da bambini andavamo al cimitero, e già qua mi sembra un po', però beh, andavamo al cimitero dove ognuno di noi doveva entrare, chi arrivava più lontano vinceva. Adesso non so bene lontano da cosa, però secondo me la sfida era proprio il fatto di entrare al cimitero, non perdersi, non aver paura, insomma, poi ognuno si divertiva come può. Però devo dire, questo messaggio ci ha colpito e quindi lo volevo leggere. Un altro messaggio invece che volevo leggere, a proposito dei giochi, no, che facevamo quando eravamo bambini, c'è anche chi si ispirava in TV, come per esempio l'ascoltatrice di prima, o come quest'altra ascoltatrice che si chiama Linda da Ostuni, e che ci ha scritto: io con le mie cugine ci travestivamo da sorelle occhi di gatto. Vabbè, proprio un mito qua. Esatto. Subito a cantarla tutti, immagino. Per forza, per forza, per forza. Proprio perché lei dice, Joschi, pensa un po', dice: ci mettevamo il pantacollant nero, proprio come negli anni 80-90, e un lupetto nero stesso. Fingevamo anche di rubare dei gioielli in casa. Cioè, loro non solo si travestivano, inscenavano proprio tutto quello che facevano le sorelle occhi di gatto.
1: Il mio gioco preferito insieme a un mio amico Luigi era quello di andare in cerca di posti abbandonati, tipo strutture, fabbriche, eh? E la chiamavamo l'avventura, facevamo, esploravamo questi posti, a volte anche pericolosi per noi. Comunque questo era il nostro divertimento.
0: Tipo l'ascoltatore di prima che andava al cimitero, voi pure facevate qualcosa di tetro, perché secondo me quando vai in un posto e poi hai paura, sta lì il gioco, cioè non aver paura della paura che quel posto ti fa. Va bene, dai, allora, cosa giocavate da bambini? Questa è la domanda del giorno. Se vi va un vocale al 347 490 0042.

0: Robbie Williams.
1: Io mi ricordo quando ero piccolo che giocavamo con gli amici alla guerra degli aranci. Ci facevamo due squadre e chi fino a quando ne restava una.
2: Allora, presente quei giochi che si facevano una squadra da un lato, una squadra dall'altra e ci dovevamo lanciare le cose. Chi aveva più oggetti, in questo caso voi lanciavate le arance nel proprio recinto, chiamiamolo così, perdeva. È una cosa che facevo anch'io. Per esempio Elisa ci dà grande soddisfazione su WhatsApp e ci scrive: che bei ricordi mi avete proprio, che mi avete sbloccato. E beh, un po' l'intento di oggi proprio perché stiamo parlando di tutti quei giochi che facevamo da bambini, da ragazzini.
3: Il mio gioco preferito da bambina era quello di giocare al calcio per la strada con il mitico Super Santos.
2: Bellissimo.
3: Fare le porte con le maglie e poi tornare a casa con le gambe tutte sbucciate. Okay. Era un gioco mitico.
2: Questo veramente era un bel gioco, creare proprio la porta, no? E poi si faceva sempre discussione su se era fuori, se era palo, se era dentro, insomma, se superava la schiena del portiere era dentro, però molte volte si discuteva. Luigi invece, il nostro ascoltatore, ha detto, a proposito di quell'altro ascoltatore che ci ha parlato, che lui invece entrava nei cimiteri con altri amici proprio per fare a gara chi riuscisse ad arrivare più lontano, diceva: anche io facevo questi giochi, ma spesso e volentieri mi imboscavo con qualche ragazza, non riuscivo mai a fare niente perché avevo molta paura.
4: Ciao Angela da Milano. Io giocavo a un gioco meraviglioso che era gira la moda, quindi
2: la
4: giocavo
2: moda.
4: A fare la stilista, inventavo vestiti,
2: bellissimo,
4: gonne eccetera con diversi tessuti che erano quelli presenti nel gioco gira la moda.
2: Bellissimo.
4: Tutti.
2: Bellissimo, anche no, partire da un gioco e metterlo nella realtà. Dai, mettiamo anche un'altra canzone, Olivia Dean, e continuiamo anche con i vostri messaggi. Stiamo

normale o un'allucinazione. Se sono matta io, non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: matta io, ma sono matta.
1: Beh, in effetti qualcuno ci ricorda su WhatsApp, scusate raga, ma il gioco della bottiglia, obbligo verità, nessuno li ha ancora citati. In effetti ancora nessuno le aveva citati. Un gioco che posso dire non morirà mai, secondo me, perché è quel gioco che si deve sempre fare e secondo me va forte tra i 13 e i 15 anni. Adesso non vorrei dire, ma poi quando cresci va ancora più forte perché lo affronti un po' con superficialità e invece da lì possono nascere tante cose. Detto ciò, Joschi mi fa segno dalla regia che abbiamo Chiara, un'ascoltatrice al telefono, che ci vuole raccontare un gioco che faceva da ragazza. Sì, non so se da bambina ce lo dirà lei. Chiara, pronto?
2: Ciao. Ciao. Allora, innanzitutto per me è un onore sentirvi perché sono una vostra grandissima fan. Cioè, praticamente la mattina comincio con la Radio Kiss e termino la mattina seguente.
1: Mamma mia, sei
2: fantastica.
1: Siete
2: come una famiglia.
1: Grazie Chiara, questo tuo messaggio così in onda alla radio ci riempie di felicità. Grazie veramente.
2: Allora, il gioco che facevo quando ero piccola, avevo 6 anni, con la mia migliore amica ormai da 26 anni, praticamente prendevamo tutti i tipi di detersivi che trovavamo in casa, sia le saponette solide sia quelle liquide, e creavamo questa soluzione tipo Solgel e la spalmavamo sulle scale, sui pavimenti, e aspettavamo che le persone passassero per farle stimolare.
1: La gente ci cadeva.
2: Ovviamente sì.
1: No, scusami, non dirmi che hai rotto un femore a qualche povero anziano del palazzo.
2: Allora, rotto un femore no, però una volta mia nonna purtroppo ci è caduta.
1: No!
2: Però è sopravvissuta.
1: E meno male,
2: Sì,
1: cioè, ti faceva divertire vedere gli altri inciampare in qualche modo.
2: Sì. Le facevamo scivolare, aspettavamo, insomma, ti nascondevamo, aspettavamo che passassero.
1: Il divertimento era doppio, cioè non solo creare la saponetta, farla sciogliere, applicarla al pavimento e poi vedere se funzionava, ho capito bene, questo è il gioco.
3: Bastardo.
2: È proprio così.
1: Esatto. Scusami Chiara, quanti anni hai?
2: 32,
1: quindi è una cosa andata in prescrizione, per fortuna, se succedeva tanti anni.
2: Sì, no, eravamo piccole, 5-6 anni, sì.
1: Va bene, grazie per avercelo raccontato.
2: Grazie
1: fra
2: a te.
1: I vari giochi che stanno arrivando, questo ci sembrava uno un po' particolare. Ciao Chiara, un abbraccio.
2: E grazie a tutti.
1: Grazie a te, un abbraccio veramente. Gridi adesso in diretta su Kiss Kiss.

0: Kiss Kiss a te, che non importa cosa dice la gente, lavorare con il fuoco ti piace e sei felice della scelta che hai fatto. Kiss Kiss a te, che sei volato dall'altra parte del mondo solo per immergerti e nuotare con incredibili leoni di mare. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Unghia a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
2: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
3: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
4: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
5: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
3: perché se non deghi non ci credi.
6: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Kiss Kiss. Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
8: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
7: Verificare condizioni in negozio.
9: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info regolamento su conad.it.
0: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
10: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: Possessione. Samurai J è anche prossimo per il nuovo album che uscirà appunto il 22 di maggio, aspettandolo proprio qui in diretta su Radio Kiss Kiss. Quindi Samu, ti abbiamo anche fatto l'invito ufficiale in diretta alla radio, in TV per quelli che ci guardano sul 158. Oggi siamo tornati un po' bambini, quindi è una sorta di puntata di Sblocco il Ricordo, quando facevamo dei giochi che chiaramente adesso non facciamo più, ma che ci portano indietro nel tempo, proprio perché gli esperti ci dicono che i ricordi d'infanzia più nitidi sono tra i 5 e i 10 anni, soprattutto quelli legati ai giochi, e ancora di più se sono giochi fatti in estate, perché chiaramente le vacanze per noi hanno sempre un grande peso specifico, no? Nella vita di tutti quanti noi, perché le vacanze un po' ce le siamo inventate noi italiani, no? Cioè, nel senso che a giugno, da giugno in poi non si va più a scuola, abbiamo tutto luglio, agosto, e chiaramente parlo di quando si è ragazzini, quindi si ha tanto tempo anche per elaborare e per creare giochi. Qualcuno dice che oggi è un po' diverso, qualcun altro invece no. Cioè, proprio afferma il fatto che ci sono tanti ragazzini che invece hanno ancora voglia di fare tante cose. Sentiamo un po' però le vostre esperienze rispetto a quando eravate bambini, a cosa giocavate.
1: Ciao Radio Kiss Kiss. Noi da piccoli giocavamo a nascondigno in un raggio di 2 chilometri, che ci voleva 2-3 ore per trovarne uno.
0: Ok, ok, vabbè. E quello pure era un gioco, no? Nel senso, l'attesa, non dico che aumenta il desiderio, ma comunque è una roba così. E qualcun altro per esempio ci ha scritto: io giocavo sempre a Guardia e Ladri, un gioco che va ancora forte tutt'oggi, proprio perché l'obiettivo di inseguire un compagno, scappare da un compagno, è troppo forte ed è adrenalinico. Verissimo.
2: Ciao Kiss Kiss, buongiorno, sono Francesca. Allora, il mio gioco preferito quando ero piccola era quello di mettermi nelle aiuole che aveva mia mamma e costruire tante piccole casette con tutto quello che trovavo.
0: Nelle aiuole?
2: Pietre, legnetti.
0: Bellissimo.
2: E quindi mi mettevo lì a fare queste piccole casette, e intorno ovviamente i giardini.
0: Ok,
2: mia
0: no,
2: più grande passione.
0: Devo dire, molto carino questo tipo di gioco, che non avevo mai sentito, a differenza invece di Alberto, il nostro ascoltatore, che ci ha scritto da Lecce, che ci scrive proprio era quello di suonare i campanelli e poi scappare via. Un gioco che abbiamo fatto tutti almeno 63 volte nella vita, cioè proprio una di quelle cose che non puoi dire no, cioè lo devi almeno una volta l'hai fatta sicuro.

0: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Io tutti i pomeriggi con una mia vicina di casa giocavamo al dottore. Fantastico.
1: Dottore, vabbè, un classico gioco, sì, qui stiamo andando su giochi classici, alcuni se li inventavano, altri invece non li inventavano, emulavano solo magari i cugini più grandi, come qualcun altro ci ha scritto, qualcuno giocava alla cerbottana, vi ricordate? Mamma mia, com'era bella la cerbottana, non tutti ci riuscivano. Sentiamo.
2: La cosa che mi piaceva di più da fare quando ero piccolo, che parlo di 50 anni fa, era togliere le multe dai parabrezzi delle auto.
1: No! No! Posso dire che sono sempre stato tentato, ma non l'ho mai fatto. No, mamma mia, questo sì. Oppure sai, mettere la multa a un'altra macchina, spostarla. Eh beh, questo è un altro gioco che si faceva quando eravamo piccoli. Chi è?
3: Mamma mia, che cosa mi avete sbloccato.
1: Dimmi.
3: Io ho dato il mio primo bacio giocando ad Obbligo Verità.
1: Bellissimo.
3: Mamma mia, che ricordi. Ragazzi, questa puntata è bellissima. Complimenti,
1: grazie
3: a tutti.
1: Grazie veramente. Ed è una bella puntata quando si parla di ricordi, soprattutto legati da bambini, no? Questo è un po' il senso della puntata di oggi.
4: Buon pomeriggio Radio Kiss Kiss. Sono Daniele della provincia di Lecce.
1: Ciao Dani.
4: Quando io ero piccolo con i miei amici giocavamo sugli alberi, facevamo la casa
1: sugli alberi. Questo era pure bello. Io vedevo i Simpson quando costruivano la casa sull'albero e li volevo emulare, non sono mai riuscito a fare manco una capanna. Yeah!

0: Le consegne su pallet espresso più puntuali
1: e veloci in tutta Europa.
0: One Express, anche entro le 12.
2: Gold Espresso, ore 12.
0: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
3: Kiss, kiss. Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
4: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: Kiss, kiss. Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only goal. Only
6: goal. Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
7: Kiss, kiss.
8: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
9: Sentiamo.
8: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
9: Wow.
8: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
9: E C?
8: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
9: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
10: Iperceramica.
11: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
12: Kiss Kiss!
13: La musica più bella! La musica più bella.

password. C'è una parola e c'è un numero, insieme formano una password. Il primo di voi che li indovina, appunto, si porta a casa i nostri gadget. Perché la parola di oggi, udite udite, è tra le più celebri coppie di innamorati. Pensate a una coppia di innamorati famosa, che possa essere una coppia della letteratura, una coppia del cinema, una coppia famosa in generale, che ne so, Dante e Beatrice, ok, letteratura, Romeo e Giulietta, ecco, un'altra di quelle coppie che può venire in mente, Albano e Romina, anche nella musica potrebbe essere, è una coppia comunque di innamorati, mentre il numero è il numero minimo per fare un duetto, e quindi, cioè, siamo in, quindi, se la coppia è una coppia di innamorati e il numero è il numero minimo per fare

0: Ginevra e Lancillotto 2?
1: Accesso negato.
0: Aspetta, però fammi un attimo ricordare. Angelina Jolie e Brad Pitt 2?
1: Accesso negato.
0: Fatemi ricordare la password, o meglio gli indizi, perché la parola è una coppia di innamorati. Lo dico a quelli che hanno acceso da poco Radio Kiss Kiss o magari ci guardano in TV sul 158, mentre il numero è il numero minimo per fare un duetto. Sentiamo cosa sta arrivando.
2: La parola di oggi è Paolo e Francesca 2.
1: Accesso negato.
0: Sì, potrebbe essere, come potrebbe essere Sandra e Raimondo 2.
1: Accesso negato.
0: Neanche loro, neanche loro. Chi è? Pronto?
3: Romeo e Giulietta 2. Donato.
0: Ciao Donato.
1: Accesso negato.
0: Non è, avanti veloci, vai.
4: David e Victoria Beckham 2.
1: Accesso negato.
0: Adamo ed Eva 2.
1: Accesso negato.
0: Giuseppe e Maria 2.
1: Accesso negato.
0: In effetti era popolare anche questo.

0: Without You, anno 1987.
1: Vieni da MD per una qualità top.
2: Senza spendere una fortuna, Antonella.
3: Da MD con lo speciale Campania trovi tante eccellenze regionali a prezzi imperdibili. Ad esempio, fino al 17 maggio trovi la pasta fresca Lettere dall'Italia da 400 grammi in vari formati a 69 centesimi e la mozzarella di bufala DOP Lettere dall'Italia a 2,29 €. Vieni da MD e scopri i prodotti della tradizione.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
0: No, che c'è? Ma allora, quando fai così, io non me lo aspetto, mi fai venire un patema.
4: No, ma lo sai che io sono fatto così, lo so che si dovrebbe fare. Buon pomeriggio a tutti, siamo i Corrieri di Kiss, in questa seconda ora. No. Le solite cose, io mi scuso.
0: Però neanche a urlare che mi spaventi. E poi c'è gente che magari in questa perché sono le 5 del pomeriggio.
4: Sai con cosa ho pranzato?
0: Cosa?
4: Ho pranzato con un'insalata di riso.
0: Sì.
4: Ma dopo avevo fame. E sono mangiato mezzo panino con la mortadella.
0: È la storia
4: e
0: di
4: secondo me questo è il motivo per cui mi è rimasto qualcosa sullo
0: stomaco.
4: Tu
0: mi devi far capire che senso ha essere così propositivi per il pranzo quando dopo ti mangi anche i piedi delle sedie.
4: È colpa dei pistacchi. È il pistacchio che sta nella mortadella. Quella è la rovina.
0: Signori, buon martedì, Corrieri di Kiss Kiss, Alfio e Ciro e la musica più bella.

0: York Times, parliamo di questo perché abbiamo detto ci trasferiamo a New York. Ma cosa ci fa un pallone lì a terra?
1: Lascia stare, perché ogni tanto gioco,
0: devi,
1: mamma mia.
0: Quando giochi devi rimettere in ordine.
1: Lascia stare, non mi trattare come i tuoi nipoti.
0: Allora, andiamo a New York perché il New York Times, sai che ogni weekend pubblica questo cruciverba che è diventato iconico.
1: Ma cruciverba del New York Times, cioè ragazzi, attenzione, è una cosa bellissima, è una cosa che si fa da 80 anni.
0: Ah sì, allora, diciamo che...
1: Sempre lo stesso.
0: No, non è
1: sempre. Cioè, perché
0: no, ogni volta cambia. E poi ci sono gli appassionati di enigmistica che si sfidano tra loro. Insomma, è diventato un momento molto atteso. Che cosa è successo il 18 aprile?
1: È successo che a causa di un errore di stampa, nessuno è riuscito a completarlo, anche i più esperti.
0: Certo,
1: però dici: ma non è perché per ignoranza di qualcuno, perché c'era proprio un errore.
0: Mancava un indizio fondamentale: il 5 orizzontale.
1: 5 orizzontale.
0: Ovviamente, tutto questo cosa vuol dire? Che mi si sminchia tutto lo schema, che c'è?
1: Sto facendo il 5 orizzontale.
0: No, quello è il 4 di bastoni, quello che
1: no, quello
0: è allora, no, niente, quindi si è sminchiato un po' tutta la costruzione dell'enigma, dell'enigmistica, ok, del cruciverba, e tutti a dire, ma guarda che hanno creato dei gruppi WhatsApp, dei forum su internet di gente che diceva, ma io non ci sono riuscito, ma qualcuno per caso ci è riuscito, niente.
1: Alla fine poi si è scoperto che c'era un refuso.
2: E esatto. Io non ti ho fatto nessuna domanda.
0: No.
2: Adesso tu mi devi dire come la sai la risposta.
0: No, non la sapevamo. Grande.
1: Beh, la buona accorta.
0: È la grande Enrica, la grande. Sì, poi il momento iconico della TV, ovviamente, dell'imbroglio. No, però
1: sono passati 2 mesi, giusto, dalla sua scomparsa.
0: Sì, più o meno, e la ricordiamo sempre con grande affetto. No, ma sai qual è la cosa che invece ha fatto molto pensare?
1: Cosa?
0: Che nessuno di tutti i lettori o di tutti gli appassionati di enigmistica del New York Times abbia potuto pensare o abbia pensato solo per un attimo che l'errore fosse del New York Times.
1: Eh no, ma perché tu dici, ma il New York Times è quando
0: mai.
1: Non esiste.
0: È un
1: proprio
0: po' come quando Ciro dice una minchiata e io gli credo.
1: Certo.
0: Cioè, capito? Perché dico, ma Ciro potrà mai dire una minchiata? Quindi, no, perché se comincio a pensare che le dici, poi non ci
1: siamo.
0: Siamo
1: in un impasse. Come chiudiamo questo momento? Cioè, io la risposta.
0: No, lo chiudiamo col fatto che New York ci dà sempre grandi spunti di chiacchiera e tra poco ancora di più perché parliamo.
1: Non hai saputo chiudere.
0: Met Gala, cosa
1: non hai saputo chiudere.
0: Perché
1: si chiude diversamente.
0: Come si chiude?
1: Jingle!
0: Ah!

0: Così Cioffi e Noemi su Radio Kiss Kiss. Allora, visto che prima parlavamo del cruciverba del New York Times, che tra l'altro per i newyorkesi è un rito proprio,
1: è un rito, certo.
0: È un rito del fine settimana, non un rito detto come dito,
1: è un rito da fare tutti i weekend.
0: Sì, ma se tu dici rito e alzi il dito, sembra che tu stia parlando del tuo
1: ma
0: dito.
1: Dipende che dito alzo per indicare il rito.
0: Va
1: bene, perché questo
0: allora
1: è un dito.
0: Fammi sentire
1: questo
0: un po'.
1: Questo è un rito.
0: Voglio sapere se tu hai un rito nel weekend, sai, una di,
1: certo,
0: di quelle routine.
1: Ma ragazzi, chi di noi non ha un rito tutti i weekend? Dai, cioè, solito. Io ce l'ho.
0: Tu
1: io
0: ce l'hai.
1: Il rito del weekend è che ho la mia beauty routine.
0: Beauty routine? Ah, basta, fermi.
1: Beauty routine.
0: Mi fai sempre martire col fatto che io faccio skincare, faccio beauty routine. Vorrei sapere la tua beauty routine del weekend.
1: Perché ma faccio una doccia il sabato.
0: Che vuol dire? Scusa, perché ti lavi una volta a settimana?
1: No, la faccio più a fondo perché non si sa mai.
0: Il sabato
1: sera succede qualcosa, qualche cosa di brillantino.
0: Quindi, scusa, stai dicendo agli ascoltatori con grande eleganza, devo dire, che il tuo rito del weekend è un bidet approfondito.
1: Beh, dipende dal rito.
2: Come mi piacciono le palle grosse.
1: Sei
0: anche
1: il solito volgare.
0: Ma guarda,
1: c'è
0: che regia, guarda. Allora.
1: No, comunque il sabato solitamente faccio il letto.
0: Perché durante la settimana non lo
1: fai? No, lo lascio così.
0: Ma che schifo.
1: No, come che schifo? Che schifo? Cioè, che schifo è
0: il
1: una
0: letto,
1: cosa inappropriata.
0: No, allora, il letto si lascia scoperto per tutto il tempo, da quando ti svegli a quando fai colazione in doccia, e prima di andare via lo ricopri.
1: Ah, quindi va ricoperto?
0: Eh sì, perché
1: per la polvere.
3: Ha ragione Ciro, grande Ciro.
0: Ma veramente l'ho detto io. Vabbè, comunque niente.
1: Ecco perché ci ho sempre gli starnuti.
0: Possiamo, per favore, tra poco parlare di cose eleganti e artistiche,
1: no,
0: come il
1: Met Gala. Mi dispiace, non è questo.
0: Dobbiamo
1: il programma.
0: Per forza parlare del dito di Ciro che nel weekend va a finire in posti innominabili.
1: Ma perché, scusami, tu qual è il tuo rito del weekend? Che fai tu
0: no,
1: il weekend?
0: Io nel weekend, sicuramente il venerdì sera quando vado a dormire, tolgo la suoneria al cellulare e il giorno, la mattina del sabato non guardo il cellulare neanche se mi paghi.
1: Ah, perciò non mi risponde. Ma
0: passo,
1: non so se questo mi risponde la domenica sera.
0: Ma passo tutta la mattinata a leggere. Ah, quindi adesso chiamatemi insomma pesantone, chiamatemi un po' topo da biblioteca, ma il sabato mattina è tutto riservato a questo.
1: È un messaggio bello, volevo leggere.
0: Se è necessario sì, Ciro, altrimenti no.
1: Se è necessarissimo. Salve, potrei avere info per fare gli auguri via radio ad una persona che va in pensione? Semplicissimo. Devi chiamare questa persona e devi dire tanti auguri.
0: No, io invece
1: attacchi.
0: Scusami, al volo proprio voglio salutare gli amici che ci scrivono sempre di un bar dove mi fermo sempre a prendere il caffè.
1: Ah, quello che ti offrono sempre,
0: voglio
1: non paghi mai.
0: Voglio salutare Alfonso e tutto lo staff di questo bar che non citerò ma che comincia con la D, ok?
1: Grande,
0: ciao ragazzi,
1: il bar D, torniamo fra pochissimo.

0: Kiss a te, che adori l'allegria della colazione in famiglia. Kiss a te, che sfoggi sempre il tuo sorriso migliore. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
2: Kiss Kiss.
3: Sephora. L'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozio online. Sephora.
4: Kiss Kiss. Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
5: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: Kiss Kiss.
7: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
8: Repower.
9: Yes, yes.
10: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, guarda questa cucina. Questa è Xera, una delle nuove cucine Arredissima. È bellissima. Questa cucina con la My Arredissima Card è tua a partire da 6.900 euro. Vieni a vederla ad Arredissima, dove la vita è issima.
11: Arredissima.
12: Yes, yes.
13: La maglia rosa si gira. Non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
14: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
12: Kiss Kiss.
15: Con Renault Care Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
16: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
12: Kiss Kiss.
0: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
17: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: Ah. Lady Gaga, Doechi, Runaway.
1: Esatto, a proposito di passerelle, va detto, dobbiamo parlarne.
0: Parliamo delle passerelle, ullala, no. Ullala, le passerelle.
1: Non parliamo delle passerelle che intendi tu, parliamo della passerella. Parliamo
0: anche
1: del
0: perché altrimenti avrei detto ciaccarella.
1: Allora, red carpet, sì. Primo lunedì di maggio, sapete che ogni anno Anna Wintour manda i suoi inviti a tutti i VIP desiderati.
0: Vabbè, inviti, chiama l'invito e se tu mi chiami e io non pago. No. Quello è un invito. Che quello che fai, capito quanto costa il biglietto? 100.000 babà.
1: Ma tu sei veramente un uomo insensibile.
0: Io sono insensibile. Il Met Gala, tu non puoi mangiare.
1: È il Met Gala, è un evento di beneficenza. Si fa del bene.
0: Intanto lo pago.
1: Va bene, comunque, al di là di questo, anche quest'anno, grande sfilata di VIP VIPissimi.
0: VIP VIPissimi, ricordiamo chi è il fautore quest'anno, il maggior investitore, possiamo dire.
1: Lo possiamo dire tranquillamente.
0: Come si chiama quello? È Bezos, animale.
1: L'hai detto tu a me prima, scusa.
0: Non mi sono venita.
1: Jeff Bezos è stato il maggior investitore.
0: Sai quanto ha pagato?
1: Quanto ha pagato?
0: 23 babà.
1: Ma no, 23. Babà, scusa, ma di allora, milioni di dollari.
0: Perché se dico babà sono milioni di euro, se dico 23 sfogliatelle sono 23.000 euro. Okay. Hai capito? Quello
1: scusa,
0: è.
1: Se volessi dire 23 euro.
0: 23 euro?
1: Shushu.
0: No, 23 fragoloni.
1: Fragoloni. Va bene. Comunque, al di là di questo, il dress code ogni anno cambia. Quello di quest'anno era
0: Fashion in Art.
1: Fashion is art.
0: Is art,
1: okay.
0: Incredibile.
1: Quindi trasformare il proprio corpo in un'opera d'arte.
0: Sì.
1: Mi viene da pensare, a parte che ho visto cose straordinarie, mi viene da pensare se fosse andato Ciro al Met Gala, come avrebbe trasformato il suo corpo in
0: ma
1: un'opera
0: non lo so,
1: d'arte?
0: Avrei dovuto parlare con i miei designer, con i miei stylist.
1: Io
0: sicuramente
1: vedo
0: con questo giuffo.
1: Io ti vedo già come la statua nella casa
0: comunque
1: di Pria.
0: Comunque non ci sarei andato perché

0: Warren con Ordinary su Radio Kiss Kiss. Allora, caro Ciro, alle 17.33, sai che qualcuno ha avuto da ridire su Timothy Chalamet.
1: Perché? Ah, perché non è andato al Met.
0: Perché non è andato al Met? Vabbè, ma a parte che c'è tutta una lista, ci sono anche un po' di leggende metropolitane sulla
1: Ci sono
0: faccenda.
1: Persone che hanno proprio il veto, cioè non possono andare.
0: Che hanno, beh, insomma, non è che sono proprio bannati. Di sicuro c'è qualcuno che ha discusso per motivi lavorativi con Anna Wintour, ricordiamo, caporedattrice di Vogue. L'ex marito, anche, insomma,
1: anche
0: tutta
1: Trump. Sai che Trump non può andare?
0: Trump è bannato da un sacco
1: Trump
0: di cose.
1: È proprio bannato.
0: Tranne dalla Casa Bianca, mi viene da dire, purtroppo.
1: È vero.
0: Questo è un altro discorso. Sai che neanche Timothée Chalamet è andato, perché tra tante persone c'è anche chi decide di non andare.
1: Aveva
0: non è che non è
1: di
0: bene.
1: Meglio da fare, perché è andato a vedere la sua squadra del cuore.
0: La squadra
1: chi giocava.
0: Del cuore, come si chiamano? I New York Knicks.
1: I
0: New York Knicks. Ma lui è un appassionato di basket da una vita. E comunque, al di là del fatto che non sia andato, questo dimostra una grande identità sportiva. E tra poco.
1: Ah,

0: Selfish. Secondo te gli somiglio un po'? Ha giusto un pizzichino a Justin Timberlake?
1: Devo dire che gli somiglia.
0: Con questo autotune, ma smettila. Intanto abbiamo la novità su Radio Kiss Kiss. Lei è molto simpatica. Ti piace?

0: E ora la sfida finale. Cocktail.
1: Spritz al tramonto.
0: Colazione.
1: Cappuccino vista mare.
0: Estate.
1: Crociera all'inclusive con Costa.
0: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
2: Kiss, kiss. Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only girl. Only
3: girl. Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
4: Kiss, kiss.
5: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
6: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa Unieuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. Unieuro.
7: Dettagli in negozio, tale tag 0%, messaggio pubblicitario Seccine, negozi Unieuro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
8: Kiss, kiss.
9: Uno è poco, due non bastano, tre... Sì, tre è perfetto! Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
10: Kiss, kiss.
11: Noi siamo giovani wannabe. Ti dedico l'autostrada.
12: In viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la Macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusta e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
10: Kiss, kiss.
13: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
14: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
13: E il signor Alessandro Volta?
15: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
13: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio un litro di olio di semi di girasole collina d'oro a 1,39 euro.

0: di che gli eventi imperdibili ce ne sono tanti anche in questo 2026, tra concerti, mostre, visto che prima dicevamo che Timothée Chalamet e non Chalaté, Chalamet,
1: Chalatiel,
0: ok, che cosa ha fatto? Non è andato al Met Gala per andare alla partita dei New York Knicks, credo che si pronunci così, perché
1: sì, è vero.
0: C'è un evento imperdibile per te, una cosa che non ti perderesti per niente al mondo,
1: una
0: che
1: cosa
0: ne so,
1: che
0: il 18esimo di tua nipote.
1: No.
0: Come no? Ma come no? Ma scusa, devi dire
1: no,
0: sì.
1: Ma le fai sono tutte uguali.
0: Allora, un evento no,
1: a festa di 18 anni mi ha fatto figura se si ricorda dello zio scapolo milita esente massima igiene.
0: No, ogni volta a fare questi annunci di dating. Allora, no, un evento imperdibile per te che non ti perderesti per niente al mondo.
1: La festa dei gigli di Nola.
0: Cioè, quella... che non sono male, sono
1: bellissime,
0: sono una grande,
1: scherzando.
0: Ma anche quelli di Barra,
1: ma anche quelli di Bruciano,
0: va bene. No, però prova a immaginare, sta nascendo tuo figlio,
1: sì.
0: Ok, quindi tua moglie sta partorendo,
1: sì,
0: ma c'è un evento per cui ovviamente vai in ospedale da tua moglie, però un po' ci pensi.
1: Ci penso, sicuramente dico, sarà mio?
0: No, non in quel senso, dico un po', ti viene da pensare, no, ma io quell'evento non dovrei assolutamente, tipo la partita del cuore.
1: No, non sono così...
0: No, niente proprio.
1: Fanatico,
0: io
1: sì,
0: un concerto di Bruno Mars tranquillamente.
1: Ma dai, ma tu non sai neanche una canzone di Bruno... Quando sento queste cose... Cantami una canzone.
0: I just wanna like it, and wanna like... Ma poi a parte che non devi...
1: Sì, chi è? Ma questo è pazzo! Una delle persone più... come si dice,
0: ma
1: a plurale,
0: scusa, ma perché
1: a plurale,
0: tu quando vai in discoteca a ballare le canzoni è perché le conosci o perché ti fanno stare bene?
1: Ma io però non dico che sono le mie canzoni preferite.
0: Io vado al concerto di Bruno Mars perché mi piace come artista ed è un evento secondo me che
1: mi dicono
0: ambiente.
1: In cuffia di chiudere, si sono stancati anche loro di sentire queste
0: no, sono
1: baggianate.
0: Sono i tempi radiofonici,
1: torniamo fra poco, il tempo di due schiaffi e torniamo.

0: dirti di no.
1: Niente, oh, un'altra hit, e questo un po' ce l'aspettavamo da Rocco Hunter, Radio Kiss Kiss, storia della musica. Intanto abbiamo l'anno 1994.
2: Ragazzi, attenzione che aprimmo sul lungomare di Vasto un negozio innovativo a livello incredibile. Aprimmo il primo CAF.
1: Il primo CAF? Sì. Ah, quindi patronato CAF.
2: No, un negozio di abbigliamento CAFUN.
1: Perché non Tam, a Tamarro anche.
2: Anche, quello lo aprimmo a San Salvo.
1: E vedo che ti sono rimaste delle cose che indossi ancora volentieri. Intanto, nel 1994, meravigliosa quella di UC

che va, è così che stanno esattamente le cose. That's the way it is. Grande successo di Celine Dion chiude la prima parte. Seconda ora insieme fino alle 21 con me, Rita, felice come sempre di essere la vostra autista di fiducia, e in regia c'è Max Pennino che vi saluta. Siamo pronti a ripartire naturalmente con

Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

della musica, Benson Boone, Vasco Rossi ed Harry Styles ad aprire la seconda parte di Portami a casa Kiss Kiss di oggi. Abbiamo salutato anche lo sposo Harry Styles, che insieme alla sua Zoe Kravitz non si accontenta di un sì, ne vuole due. Si parla di matrimonio bis tra Londra e New York. Secondo me non sapevano decidere fra il tè delle 5 e il brunch a Manhattan, ma facciamoli tutti e due, perché no? E la cosa più dolce, più tenera, è che la festa a New York sarebbe un omaggio a papà Lenny Kravitz. Io veramente sorrido e tanto se penso ad Harry Styles che chiama papà Lenny Kravitz. È bellissimo, no? D'altro canto, chi non vorrebbe Lenny suonare la marcia nuziale alla chitarra elettrica in chiesa? Auguri a questa coppia che sicuramente ci fa sognare il doppio, con il doppio matrimonio. E Night arriva per voi ora su Radio Kiss Kiss. Questa è Forte.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

Un abbraccio ai passeggeri delle 20 di Portami a casa Kiss Kiss, i famosi passeggeri, quelli che hanno chiuso la saracinesca e adesso tornano a casa, scortati dalla musica più bella, quella scelta per voi dalla vostra radio del cuore. Abbiamo sentito Night, forte, forte come la nostra radio, forte come la passione, l'entusiasmo, come le emozioni che viviamo insieme ogni giorno. Per il 50° anniversario, anzi per il 50° compleanno di Radio Kiss Kiss, abbiamo voluto farvi indossare i migliori capi per la festa, per il grande party, e quindi è disponibile sul nostro sito kisskiss.it nella sezione shop il merch ufficiale celebrativo del nostro 50° anniversario. Trattasi di collezione super

0: Chi schissa te, che non importa se sei in casa o per strada, se hai voglia di ballare, lo fai.
1: Lo fai, lo fai.
0: Chi schissa te, che sai che la persistenza e il lavoro duro possono dare risultati straordinari.
1: Straordinari.
0: Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
2: Sephora. L'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozio online. Sephora.
3: Kiss Kiss.
4: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
5: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
6: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
7: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
5: perché se non deghi non ci credi.
8: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: Kiss, kiss. Solo da un euro con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate fino al 21 maggio. Un euro.
10: Tag 0%, messaggio pubblicitario se cine negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
11: Kiss, kiss.
12: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
13: Sentiamo.
12: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
13: Wow.
12: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
13: E C?
12: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
13: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
14: Iperceramica.
15: Kiss Kiss. Super.

0: la musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: perfetto con la tigre o con la giraffa. Ecco, dimenticateli quei selfie lì, perché il governo indiano ha detto basta. Smartphone vietati durante i tour nei parchi nazionali. Perché l'overtourism sta letteralmente stressando gli animali, disturbati dal rumore, dai flash, da quella frenesia tutta umana di dover postare tutto e subito. È una scelta coraggiosa che ci invita, come dire, a un digital detox forzato ma necessario. Sarà, credo, molto più affascinante, no? Ritrovarsi davanti alla maestosità di una tigre del Bengala e invece di cercare il filtro giusto, limitarsi ad ascoltare il suo respiro e il fruscio della giungla. Quindi è un bell'invito a tornare ad essere spettatori discreti della natura, non registi invadenti, perché spesso per connettersi davvero con il pianeta l'unica cosa da fare è disconnettersi.
1: Green Kiss. Green Kiss.

Finché c'è Ray c'è speranza, io lo dico sempre, è veramente stata una super gradita sorpresa l'arrivo in classifica in radio di questo vulcano chiamato Ray, Where is my husband? L'abbiamo appena ascoltata insieme qui su Radio Kiss Kiss, nella musica più bella, dove non manca un new kiss che sta per arrivare, che mi viene il brivido lungo la schiena perché francamente non saprei annunciarlo, poi cercheremo insomma di capire come si fa, è un nome stranissimo, ma è un pezzo che sta andando veramente forte, quindi state con me, ve lo faccio sentire tra

novità in arrivo, leggi HRVY e pronunci Harvey. Harvey è inglese, è un fenomeno, non ha ancora un album di debutto, però ha già un posto d'onore in classifica e sicuramente fra i nostri New Kiss. Non ho altre info, dunque ascoltiamolo, si intitola Lie to Me.

0: cosa succederebbe se decidessimo di ignorare completamente le lancette dell'orologio e dunque il tempo? Ecco, per rispondere dobbiamo chiedere agli abitanti di Sommaroy. Sommaroy è un'isola che si trova in Norvegia. In questo remoto angolo di mondo, tra maggio e luglio il sole non tramonta mai per la bellezza di 69 giorni consecutivi, una condizione che ha spinto le persone a lanciare una provocazione culturale veramente senza precedenti: dichiarare l'isola la prima al mondo time free zone, quindi sì, liberarsi totalmente dalla rigidità degli orologi e degli orari convenzionali. Quindi a Sommaroy non è strano vedere bambini giocare a calcio o persone che passano il tagliaerba in quella che per noi sarebbe piena notte, no? E chiunque visiti Sommaroy deve adeguarsi e riappropriarsi dei propri ritmi biologici per scoprire che in condizioni ambientali estreme la flessibilità è la chiave del benessere. Via l'orologio, chi se ne frega.
1: Uno è poco, due non bastano, tre sì, tre è perfetto. Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
2: Kiss, kiss.
3: Divani comodissimi, camere soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina! È Evolutia, la nuova cucina arredissima. Sì, vabbè, ma chissà cosa costa. Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro. Veramente? Arredissima, dove la vita è issima.
4: Arredissima.
2: Kiss, kiss.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, un litro di olio di semi di girasole e collina d'oro a 1,39 euro.
8: Eurospin, la spesa intelligente.
9: Kiss, kiss.

Toto ci porta in Norvegia stasera anche la musica. Magnetic, la prima mega hit di un trio che è partito dal circolo polare artico e sta conquistando letteralmente tutto il globo terrestre. Scaricate la nuova app di Radio Kiss Kiss, ovviamente non è un ordine, ma è un suggerimento accurato. La nuova app sarà il vostro punto di accesso unico a tutto l'universo Kiss Kiss, radio, TV, social, novità discografiche, tutto il mondo Kiss Kiss in tasca potrete avere sul vostro smartphone. La musica più bella ora con Rebecca Ferguson.

Ma buonasera a voi, grazie per aver scelto di viaggiare verso sera con la compagnia Kiss Kiss anche oggi. Tra poco un History Kiss e subito anche la super hit di Jan Dior, quello che si chiama

Mia casa Kiss Kiss torna domani alle ore 19. Meno male, fortuna vostra, perché che io me ne vada, perché sto cominciando ad avere le traveggole. Ciao da Rita, naturalmente ci sentiamo domani alle 19, come dicevo, subito dopo i Corrieri, ma sta per arrivare il nostro capitano Stefano Piccirillo con Io Tu e Kiss Kiss. Saluti a Max Pennino in regia e anche a Pasquale Viola, perché gli voglio bene, e un grande History Kiss del 1989 per salutarvi, Sowing the Seeds of Love, mega hit dei Tears for Fears, e da Rita Kiss.

La notte vola. Durante l'ascolto di questo programma è normale cantare, sgolarsi e stonare.

0: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
1: Sentiamo.
0: A, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Wow.
0: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
1: E C?
0: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
1: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
2: Iperceramica.
3: Kiss, kiss. Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto di questo programma provoca oscillazioni della testa a ritmo di musica.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Se ci si vuole rilassare e godersi un po' di silenzio, questo programma è fortemente sconsigliato.

Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è fortemente indicato per serate tra amici ad alto tasso di divertimento.